cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma sopra

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto

me, kitu jolma faye me, si vedo te gnopit. Ullo, kitu jolma pvarse me, kitu jolma faye me, si vemo tu.

Quando quella notte tu partisti via lontano, questo povero mio cuore singhiozzò. Fuori nevicava a mezzanotte di lontano, la sua voce come un pianto rintoccò.

son lo scopo della vita per te, le tue canzoni. Non amarmi che sei povero tu, voglio lusso un gran signore per me.

d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale, come gli sciocchi sospiri avanti.

per alla faccia mia, te la faccio in compagnia, ma con chi? Con qualcuno che al mio cuore tira più.